Tajino, Abi Anajuno, Malungoko, Pani, Kairmunda, Anni, Malanya, Achini.